E el aimavo la luba de Pennautier. E Madonna Stefanio, che ero di Sardegna. E s'era innamorata di nouvelle di Madonna Rambauda di Viol, che ero moglie di Guillaume Lustan, che ero segno. Viol es in Provenzo, e la montagna che partì, Lombardia di Provenzo. La luba ero di Pennautier. E per evitare se faceva appelare Lup, Perelo, e portavo armos de lup. E della montagna de Cabaret se fasio cassà pei pastres, am lus mastis e lus lebriès, como se fo pei luts. E vestighetino pel de lup, per duna entendre as pastus e as cos quel ero lup. E lui pastus am lus cos, lu cassero e lu batteru di tal biais, che il fuget portat per morta all'albergo della luba de Pennautier. Cantero saupet, ca queste ero pei de Vidal, e lo comencè da fa grande allegressa della folie che pei de Vidal avio faito. E cominciate a rire pla, e t'avesse un marito e lus autres. E lu resa opero a me grande allegresso. E lu marito lu faget prene, lu faget mena, en loc requist, al miliu che il saupet e pusquet. E faget mandà per metze, e lu faget medicina, fin catan, che Pere Vidal fugues garito.

pei benget un chun, ke pei levidal sa upeget ken baral, sero le bat, e ke la don ero sulo in sa cambra. Pei le dintret in la cambra, e se benget al lei te madonna salais, e la trape durmen, e sa genulie davantelo, e li vaise la buco. Ero sentiget rubaisa e creget che fugesse in baral su marit e risento se levet e gaitet e becet che era quel fol de peire vidal e comencet a crida e a fa gran rimu e vengeru la idunzelo zelustal e cantausigeru demanderu che sai so, e per rividarsi in figichet. E la donna mandet in baral, e li faget gran sagande per rividar che l'avio paesato. E pluran, lu preghet che rendeges prene vengianza. E in baral, come ome varen, drec, prengeta sull'assa quel fait, e se mettet a rie, e a reprene sa mulie carelo avio fait rimuda il so che lu fol avio fait. Mas el non pugelle incastigata ave fait rimuda quel fait e cercane che ren lu mal de peri vidal. E grandos menassos fasio la dono contrel. Peri vidal per pou da so montet in un bateu e se n'è a Genova. E l'hai demuret finché posco passà ultromar a me l'urei Richard. Perso che avio pou, che Madonna Zarais, li burgheso fa perdre sa persona.